0: Monocle, keeping an eye and an ear on the world.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che fai.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: For Monocle Radio in Ljubljana, I'm Guy Delaunay.

Signora, mi sono permessa di fermarla perché le stavo ammirando da lontano già da un bel po'. E volevo soltanto dire che lei è di uno chic pazzesco. E poi, in realtà, volevo dire anche un'altra cosa. Sa che un giorno vorrei essere come lei?